fare il vostro umile buon servitore. Vedrete le smani del bravo pagliaccio e come si vendica, tendi un bellaccio. Vedrete di Tonio tremar la carcassa e qua

Andatevi, andatevi, vestiti, sapete il panico, è violento, a cuore.